0: Are you afraid? Put you!
1: Chi va?
0: Oggi a te! Hai te cuore di noi! Quindi ma vuoi o vuoi te po'? E me avete te cuore non te cura grazie no! Quando un ricchio te lo prenda! Ma chi te coi marua? Allora che te fendi un po' e muoia! Allora che te hawaii chi giù di un po'! Capo che capi anche a ui con lei! Non vuoi te ma coi lui! Tu non vuoi morire! Vuoi contro te lui! Dei lui o te ma coi lui! Vuoi morire chi vuoi io conto! Te pa un mamma ta fini! Capo che ho te ma coi lui! Vuoi morire chi vuoi io conto! Hei taku wariki nui! Kuini ngā wai honoi te pō! Kuini o te ngā kau nui! Hei maari re kirunga ki a koe! Tātou e huitahi nei! Tēnā koutou! Tēnā koutou huri! Tēnā tātou katoa!

tutti noi! L'equilibrio della popolo! L'equilibrio di noi! A noi a noi tu vuoi il mami! Se non è a tutto l'anno che mi accorro! Non è a noi che tu vuoi sapere noi chi non mi ha fatto! Chi non mi ha fatto le ariti! Vuoi a chi rola! Chi non mi ha fatto le ariti! Ma non devo fatto la porta in noi! Come on!